0: ya taba ya lena kapapeng e tla re thusa haholo gore re thibele go ata ga meriana. Ke tse dingwe tsa dintlha tseo ke boneng e le tsone di-highlights tsa rona bakeng sa conference.
1: Tere Mahlatsi, re lebohile haholo tlhe ka tlhagisolesedinge eo, ke a dumela jalo ka go boletse pele gore dintlha di ngata tsa botlhokwa, fela re lebohile tlhe ka tlhagisolesedinge eo tse mmalwa tse o re fileng tsona le ka moso.
0: Ke lebohile haholo tlhe, weekend e sonolofetseng go wena moifo le bomamedi ba gago.
1: Lebohile haholo. Mamedino ke letona la bophelo province ya Free State, yena ke ntate Monyatso Mahlatsi. Ke nako mamedi a gore ke fetele lerato serape le a re fe gore ebedi maemo a dithemperetšhara le godimo ke a feka jeno re fa dithemperetšhara lerato.
2: Ha go le bohedi setso tsona re qala ka province ya Gauteng re le kolama motse moholo Pretoria di tloa ho 5 di ya 22, Johannesburg di tloa ho 3 di ya 19, Soweto di tloa ho 0 di ya ho 20, Vereeniging di tloa ho 1 di ya ho 18. Province ya Mpumalanga Mbombela di tloa ho 6 di ya ho 20, Emelo di tloa ho 1 di ya ho 17, Emalahleni di tloa ho 2 di ya ho 18, Standerton di tloa ho 1 di ya ho 17. Province ya Limpopo Polokwane di tloa ho 4 di ya ho 19, Phalaborwa di tloa ho 8 di ya ho 24, Tzaneen di tloa ho 8 di ya ho 21, Musina di tloa ho 9 di ya ho 23. Province ya Northwest Klerksdorp di tloa ho 2 di ya ho 20, Potchefstroom di tloa ho 1 di ya ho 20, Mahikeng di tloa ho 5 di ya ho 23, Rustenburg di tloa ho 6 di ya ho 21. Province ya Free State Bloemfontein di tloa ho 2 di ya ho 20, Welkom di tloa ho 5 di ya ho 21, Ficksburg di tloa ho 0 di ya ho 18, Bethlehem di tloa ho -3 di ya ho 19, Sasolburg di tloa ho 2 di ya ho 18. Province ya Northern Cape Upington di tloa ho 8 di ya ho 27, Kimberley di tloa ho 6 di ya ho 22. Province ya Eastern Cape Port Elizabeth di tloa ho 13 di ya ho 20, East London di tloa ho 13 di ya ho 22, Aliwal North di tloa ho -1 di ya ho 18, Matatiele di tloa ho 1 di ya ho 21. Province ya Western Cape di Cape Town di tloa ho 12 di ya ho 20, Hermanus di tloa ho 13 di ya ho 19, George di tloa ho 12 di ya ho 24, Beaufort West di tloa ho 14 di ya ho 27. Re diphethele ka province ya KwaZulu-Natal, Durban di tloa ho 11 di ya ho 23, Richards Bay di tloa ho 12 di ya ho 24, Pietermaritzburg di tloa ho 5 di ya ho 23, Ladysmith di tloa ho 2 di ya ho 22. Di-temperature tseo di neng tlhopiseditswe ke ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa di felela mona. Boela mamela tse ding hape hosane. Tiisetso Mokoena o tswela pele le Moifo.

Mamedi ha re le bohle ha le mona mametse lena la mathumisa mo qobelong ona fela hopola he mamedi ona le dinthatsa bohlokwa tsentse di tsahala me SABC tla ofatsona ka re tse di mamedi ha ke di gautsa di papadi tsa province of Free State tsa tlang ho ba thapa maka jeno SABC news tla ofa dinthatsa feletse malebana le dinthatsino tabela pe re sheba mamedi tabe ya moronjo le mafuma ha di papadi ya rugby me re shebile bana ba sa le banyane di le mo ho tlotse robong ho botlotsanetse le shumele metse bong hore na ebe le hore papadi ya rugby mafuma hadi batho ba bomme ba sebetsa jwang ke taba bohloko e re tla ofa yona mamedi ke tsene tsa dintlha tse tsalang tsatsing la kajeno lerato serabele ebile motlhophiso wa lena la mathumisa kajeno mme a neng a laola gaso etsa bonnete ba re fitlha wena ntle le tshitiso ebile a nathe kontla ra ballwa ditaba tsa hora ya botshelela ke rabosana madiehe na la ka lebitso ke tiisetso mokwena ge re kopana gape nakong e tla moifo mathumisa ore bo mamedi ha ebe bo monate mananeng otlhe latelang a tshebeletso ena ya lesedi fm hodumatlhogo hora ke ya bosupa tshebeletso ke ya lesedi sabc re ballwa ditaba tsa hora ya bosupa ke rabosana madiehe.

0: Rina kamo rapina Lesedi FM
1: Topi topi ya FM
2: Zeratuang Nomore ya mashuma mabedi limizue mitano

ke number 11 le shume motsulumong LKG mawuze 2MSA le SMK ba re thando yini go le se di FM ha ntlo di mahlo ho ra ke le shume motsulumong ditaba tsa hora ena o di balwa ke sebuhuri ga bosana Marie.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Nomoro ya bohlano.
4: Ho tse ratwang.
5: Ena re bapalla batshehetsi ba Kaizer Chiefs. You're beautiful.

0: Mama di wa utlwa re o tla ntho se monate ka puo ya Sesotho di pele di morao. Ake a fragile vocal se re dutse le yena mona ho le sedia FM ba nna wa tla monate re ya le bontsha ka ithada. Ithada e rao le tsena re fetele mona.
1: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.

ke o tjaba he mmamedi wa tsebele tswa le sedi di ha mahlatsi di ya ka botlhale hora ke botselela tsebele tsona ke mantla le sedi FM SABC di tabatsa hora botselela di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

0: di tsamaile jwalo tsa mona le lefufa di bapadi e bile tsela telang
1: matrone mamsi sekese
2: nkhono matankisa di eketseng khwele
3: mampe onika mogwele
4: ngaka mafenita motsamai david mohotlwane ho tswa phumulong henemane
5: o ratilwe ona bapalwa ke nna ba bratweni

0: Ay, ay, ay, ay, ay. Ay. Ay, que le vi le Maluma. Chong Shabalala. Ay, que le vi la que. Le vi la Urufe. Ah, Cherry, the she, Cherry the she. Kelebuwa, Kelebuwa Hurufe. Yo, party time mix 076-581-4317. Mutwarera, mutwarera. Ah, pumulanyan, Kel, pumulanyan. Ha. Yo.
1: Na kunza tsehelo bophelong. Mohau, e ka pama tsidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le se di ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM, le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Ari ko shebe ka voice note ngo rute.
3: Yo.
0: Ari ko shebe rute ka voice note. Tswa, tswa. Ari ma 2000. Ari ma 2000. Ke si kwe kwe kwe.

0: re kutlwa batho ba sa ntse wa feng e re kutlwa batho ba sa ntse wa feng
1: o tso hape tibla
0: o
1: mo so kwa gaitse dia
0: le monate man le monate man
1: ke mo 100% wa che sa mo so kwa ha tibo se se la mo nnati se ya le moya itse amaela fela net shift ena na mamukoni alle radio tibos le ho benyana le se mele msebedi di a mo re ba le fix pele
0: thank you mama we need tipe ke re bile ka majwe maso brand forward
2: ke re tibos
0: hola
2: au mokuni
0: au braya
2: di di lo ena ba ya au braya di wena di di le se di o tsene ka tsebe ke ka le phone ke mona ha majala ke le bitso laka Hari yo re nyalo se tle me tswe di ba ya.
0: Rate
3: ilhot ma. Re tata ba ntle le bantu lo go. Ah ke mo metse ke le ka mona ka fish ka ipo go longa ti. Ah pe go go mbira, ah pe go go ke mo tlo tla ka fish ka ngo.

tsedi e ne tla ba le fifi ya kere ba le do fa khanya ro fa bo pino e le ntho e leng khala we la balabela ga tjula mona no morwa di hle famba si kwembu shaina ba re famba kaka pa famba di tindi do famba moyeni tjula mona hle wana morwa di

Gero yatuma yatuma yatuma yatuma yatuma radio. Emata kama ko kaka libelo lena la usali. Ya tusha la jole ria ba tajwale. Eno amaki zakele madida. Zakele madida. Kilibito la haye la twalo. Leure masibanga kalona kilena la 620. Aliena ne disabele wika etlibito. Hobane re la hlaga mona mane ho di Grammy Awards. Hana ne le mo sefimba na.

Mkhwazi. But what Chinchin Pokoto. A DJ is doing kero. Ebala mamedi bomo nati, ebala mamedi bomo nati, nati, nati, nati, nati, nati.